qui mo ti scone le niscine che lo mettan c'era la sagra che non passa a svedere. Ma lo sali con la